Abbiamo permesso che la mangiamo di noi a Angelo Jorge conforme Kokala di Kushangara, zona Nashinanga. Madamakolo anu a Jorge conforme all'Andremone di Cesaltina Gustavo Gaziawa Isaura Manuel Marwana Jorge Angelo Azibari.

Langonia! Portimão, Portimão, Portimão! Viu, mãe, o Atsoresta, o Nézio, o Jô, Portimão! Monobrano, mana camisa, moerengo, a chicumi! Salvita, com a fim de sestere! 8 minutos, 8 minutos, dime, e a chimirino! Portimão! Monobrano, a Langonia! A Sense Caguipa, Monobrano, a Paparisa! Na defesa, o ferroviário e a Gomatizzi! De Portimão! A Areva Guti, a Ribe, o Beira Guzazunga, com o Gomatizzi! A Ribe, o Choco Angonia, o Beira Guzazone, Migodi, a Mancha, com o Gomatizzi! Ui, Portimão! A Mureira Bora, Vina Tempo! A Mureira Chicaranau, e Caeca Bora! A Ribinha, na mãe do Acho Amanini! Bora, é Mirado, um Cate, uma Brasi! Vina Tempo! Fute, Boa Grupo, e a Guangonia, ele com o Socorro! Vem, Antônio, Ferroviário! A Cocha Lumbrana, o Fute, Boa Grupo, e a Guangonia! A Cocha Lumbrana, o Fute, Boa Grupo, e a Guangonia! O Azamba, colega, o Iumpiquistano, o Ampira! O Azamba, colega, a Recupapota, a Zingi, a Recupapota, a Zingi, a Lumbrana, o Mamela, o Zadavira Ferroviário, e a Comatizzi, a Recupapira, o Mare, a Recupapira, o Mare, Mumbrana, a Parisa, o Mamela, a Sabanovada, a Bancanca, a Aniba, a Aniba, a Corefedua, a Bambine, a Gutoma, e o Mare, a Vida Andine, a Churino, a Parisa, a Solecegua, o Mome, a Sentega Unita, a Bobos, na Defesa, o Ache, e o Portimão, Portimão, a Caribacupi, Massa, a Carabenha, Portimão, a Soresta, Vira, o Achuíri, o Fute Bogu, Vego Angonia, Pano, Pavola, Rina, Lombrana, o Ferroviário, e a Comatizzi, Maria Bocola Manini, Legantone, Armenia, Fora, na Mendo, Mazzele, Rivinza, Uru, o Acho Sariel, o Acho Sariel, Rapere da Bomba, na Lombrana, o Ferroviário, Comate, Gagnamata, o Acusila, o Longue, Arifata, Clementi, o Ferroviário, o Comatizzi, Camisola, Sete, a Funga, quando essa Maria Bocola Manini, Pano, Patengadone, Vola, Rimeni, Rina, Lombrana, o Acimula, Ferroviário, a Lombrana, o Maruzi, Timuri, a Naro Pola, Rilinzaur, a Tio Salumbrana, a Cusila Ulongue, a Tio Salumbrana, o Afro de Pocorupia Guangonia, a Guerra Pome Pola con Clemente, Clemente a Cocessa con Portimão, Pano, Patenga di Done, Apa, Tinga di Done, Pola Rimeni, Rina Lumbrana, a Cimula Ferroviario, a Matizzi, Uyuni, Semeto, Semeto, Semeto, a Naro Pola, Pano, Patenga di Done, la Menedua, Rilinzaur, Curibe Nambozio, a Ferroviario. Curibe Nambozio, Curibe Nambozio, a Ferroviario, o Metti Namvindi, Cunina i Bozzi, 11 minutos, Vime a Chivirino, Cagra Safari, Laurini Cusciova, la preghedua con Agnamata o Aguangonia, tu casa o zio Anciancio Mai Vascita, la tua zio Acaggio la Safrau, Uyu Monumbrana, la Cimula Fute, Bol Grupi Aguangonia, la preghedua Acaggio la Safrau, a Befero a Radio Mostamiki, o Mueti Ricureva Pano, Ziricupita, Mhindi, Zingasco Scoste, Cuni nei Bozzi, 11 minutos, un ferroviario di Agumatizzi, 2 Fute, Bol Grupi di Angonia, Nintichisano Vampira, Svelso a Cuni nei Stantanti, perché stanno antica seconda digi san ci da uscite ma no pa. A chiamata o a cucina o longo e vagona con l'arguina, a questa vente, ma cucedua, a rimegna pora, urendo muno, di ingatitone apa, pestero a raggio e mostambichi, di ingatitone apa, ramegnendo a pora, rinani, rina. Rina Awa Arumbrana, o ferroviario Iacumatizzi, a prega con la capitano Thomas, Thomas a fungura quando sta parlando con la Mazzere, come con la Paolo, Paolo a Cedu, a Ciosa Arumbrana, o a Angonia, mi canto, canto Iacutoma, di Nea Civirino, mi canto, io mi dimentico una cimula ferroviario, canto. Tanto io mi dimentico un attimo la ferroviario, a Zeffero Arraggio, Mossambichi, varia poco la Mazzere, Ninga Momergo, Meniera, Agua Lumbrana, o a ferroviario, e a Muzinda, uno a Marascia, di Natinepo, Bora, Ricarimangia, Ricarimangia, Masciarres, Monumbrana, o a Timbo, la ferroviario, di Matizzi, o Meate, a Camegna, i Campo, varia poco la Mazzere, a Zivichizagare, Bora, a Zivichizagare, Bora, Uyu, Charles, a Rumore Rambuio, che la tenga in campo, a Punizua Care, no, Punizapito, Mini Salvatore Cipriano, Ramegna due Pola Rivinta Uru, a Coccia Lumbrana, come fino a un lungo Cantone, a Capona con Zirporesa, o Cocca Lumbrana, la Guerra della Bomba Pola con Lumbrana, o a Cimola Ferroviario, Uini Semento, Semento, a Tizimura, ci vanno, ci vanno, e io Pola, venda con una Lumbrana, o a Cimola Ferroviario, Charles, a Zuzanza Uru, a Lumbrana, a Ria, a Ria, o a Coccia, la Guerra della Bomba Pola, con Lumbrana, o a Ferroviario, a Dire Grera, con le Sciocche Cuncia, con le Acciusilani, a Tuzia, o a Lumbrana, o a Munzinda, uno a Marascia, a Tuzacale, prenda con Semedo, Semedo a Ima, Semedo a Brega con Eni, a Brega con Uivo Mini Charles, Charles a
fungura quando essa con accrementi cremente a russa inveca a tengredo a vola a tengredo a vola senti na chiamata o vasiva ulongue ui umbani ni sidoni a senza campo guipa a brega con accimula ferroviario a regumeco charles la carne la piacciamule charles a fungura quando essa mare moco la manini una camunumbrana che fupica ferroviario di matizi ui ni si fundo a ica questo golo di enas nepo a colomisa con coccia Elson e Wachimula fute per colpi a Guangonia la sciocca cuncia vola in enda onna una bomba offrisa pito una bomba arriva con te a Tussilano in Barumbrana o un arrivo sostativo a Maureano a Lumbrana o a Ferroviario viene a Nepo a Ciosa cuncia vola Lumbrana Wachimula fute per colpi a Guangonia ui uomini Town, capitano Nisande, di Istre, poco gruppo di Aguangonia, il rifugio una cucincia, ti asciocche Mikey, camisola 11, Panghanka e Mikey, ti abite Bani, ti abite Nigelton, camisola 26, ti abite Gelton, cucinando, ci accimola, fute, poco gruppo di Aguangonia, io mi irguina, ui un pichisano, di Argoscedua, Argoscedua, Cosciocca, ui Monumbrana, ua Aguangonia, Argoscia Cofamba, ua Furi Zabito, a una gara di mezzo, a Ruamba con Mutuera, e qui adesso famba basta pangono stagona con i team la fuori poco lupi a Guangonia ririguina ui un pichisano vampira di Narnepo nimbo così dato insomma se con poche due pagaripano in simboco zica da pendechera con agua lungana qua team la fuori poco lupi a Guangonia arrivo mai chi camisola 11 la fuori poco lupi a Guangonia pancancaiaci qua pitacare Kelton di Narnepo canto i di menedue na ferroviario e acumatizzi canto i di menedue varia poco la madini rinza uno le cantone o ricupa monumbrano a Parisa o a Guangonia Ariel ricupa vola Ariel vanno vola di Narumbrana o a Cimula e poco lupi a Guangonia vale a poco la manini a Naro vola gumei monumbrano ma vita c'è papa a Cocesa con amato giù a ferroviario e a Comatizzi a Trambita non solo a Rumbrana o a Pavira o Longue viene a Nepo a Gio Stambani uini Charles giù a ferroviario e a Comatizzi viene a Bresedo Narumbrana o a Guangonia a Zaguzza non solo a Rumbrana o a ferroviario vanno con vola Rina e Anni, quando fu risapito a Bacainista, poi con la copia di Amba, Minimia, o a Rumbrana, o a Guangonia, con Ambozio, ma da Cala, un cate matambre, da Cala, un cate matambre, Murumbrana, o a Pavila, o Longo, e Magamaca, in Catitone, Uyun, in Matorino, camisola 33, da Cala Vance, un cate matambre, a Inisa, un Pichistano, a Scemera, massagista, Rucciamangambo, Bangono, Bangono, con la copia di Cimulasci, Riguina, Zinga, Udamarai, Urina, Sossodivo, con lui, na Unione di Sportiva, Cinda, Africa, Iacomarara, di Nepo, Lero, Arguibenda, ci sono per il ferroviario, Iacomatizzi, di Popa, massagista, Cappambambo, Bangono, Bangono, a Canagona, Ui, Murumbrana, Guatimura, Frepoglu, Piaguangonia, Guacofuri, Zapito, Argolinda, Cinuascia, Vantawe, di Nepo, Panopa, Pilistano, Vampira, Onesio, Gio, Famosma, Vesero, Raggio, Mastamiki, Ucola, Inisio, Acomatizzi, Arumbrana, Ua Ferroviario, Iacomatizzi, Ascendera, Quenda, Pamuepo, Argolinda, Ula, una offrita di tutti i nandi, scemenani a Rumbrana, a Maca, Mutapure, Uia, in Genere Pancia, tutti i polari menedue, a Rigumuca, Ui, Murumbrana, che arriva con tutti i mamminini, a Castoroa, a Muca, a Muca, a Rugusta Ufamba, a Rugusta Ufamba, Ui, Murumbrana, a Rugusta Ufamba, con Enda Cungia, a Bozza, una stagista, a Uda Canarizza, a Camolinga, a Cungiaco, di Natnevo, a Rugumusa, a Uda Andri, a Quale Cacinto, a Rugusta Utoa, tutti Ui, un Pichisano, Vampira, Uscede, Pamono, la Cona, con Tiriguina, Tiriguina, di Natnevo, si spiega con i Pirene, un po' così dato, quando nasce Guangonia, ma fare come Argusana e Uova, Uyu, Murumbrana, Guangonia, Napombo, Massagista Wace, come Agagonapombo e Cuncia, Quatambue, cosa avete visto, cosa dire, Cambizzo, con la Massagista, le Pichisano, Ampira, Ancate, Matambue, Uri, Mandanga, ah, Naro, Pola, Rumbrana, Guatimula, Ferroviario, Le Cantone, Capitano, Tomas, Sembiena Nepo, a Pata Ariel, Guapata Ariel, Murumbrana va Parisa, Guapute, Bocrupe, Iaco Angonia, Vesero a Raggio Mozambique, Panopa, Tinga di Tone, Apa, Dinamhindi, Zingas Fosfosti, Dinamhindi, Cumina, Zinome, da 7 minuti, 2-1, Arguina Barendo, Arguina Barumbrana, Guapute, Bocrupe, Iaco Angonia, come Arguina, Uyum Pichisano, Ampira, Maureano, Cunocu, Matizia, Vesere, Natinepo, Tinga di Tone, Apa, Nin Pichisano, Cotimirani, Muzzaona, Vesere, Guaradio, Mozambique, Pagona, Cotimatino, Mauria, Iabuera, Cum, Pichisano, Maiu, Iacaria, Cotimcaminana, Mbogo, Cumina, Vesere, Viena, Guina, come il Cuscitaco, I, Futebol Group, Iaguangonia, Irigu, Emirato, Pazzogolo, Viena, Natinepo, Titi, Nigiri, Tone, Cotim, Maratani, Pagana, Cotampa, Maiu, Pichisano, Ampira, Mauro Cuno a Vesere Watu, di Natenepo,
tingati tuone hapa post posti mpikisano wa mpira ukalimbandanga ku maulokuno mkati mwatambwe la ferroviario mumzinda uno wa marasha omwe tili kulewa pano tina mphindi zingasi tina mphindi kumi na zisere zoito minutus timu la Frevo Group ya Kwangonia likadapitiliza kuwina na mpira ubozi pano pa bola linaiye Portimao. Portimao apereka kunani? Apereka kuna Camilo. Camilo akadazi apereke boma kuna Portimao kwa maana tenepo wakufuliza pito alikula kuti bola likadashoka kunja tatusilane mbalumbukana wa timu la ferroviario tusakale wapakona kuti alikuruza alikusha vese makakulumize lamenyedwa bola kocha alumbukana wa Frevo Group ya Kwangonia labwerera bomwe kuna alumbukana wakuno kumatizi akadane sana matambwe analo bola pakana kati ya tambwe ya walumbukana wa timu la ferroviario achosa mulumbukana wa Kwangonia achosa mulumbukana wa Kwangonia alikutamanga kumweko Portimao ndiye natenepo alikumweko Matos. Matos alichosa bola ndiye tingatitone la shoka kunja tatusilane mbalumbukana wa timu la Frevo Group ya Kwangonia omwe alikuwina ndiye pakona kuti alikuwina alikusha vense makoshedwa alikusha vense makoshedwa alikufamba pangono pangono au walumbukana Jacobi tusakale Jacobi tusila kapitan omwe ni yani kodi tingali tuone post posti kapitao ni sande ni natenepo Frevo Group ya Kwangonia kwizanzauru mulumbukana wa timu la Frevo Group ya Kwangonia ni natenepo alipo winango mwe afuna kudzongesa basara thuri atifwirentedwe mulomo nkobodziyo bzinesa kuti utawire telefoni uku ushilarewa pa mikrofoni kuti wanthu abve wale omwe anasamba omweyo zifunika kuzindikira kuti mulomo ubodziyu zinesa kuti utendere mpedwe uku shita relato kuti ipeke na zinji pa radio Mosambiki ndipopa zifunika umbalemekeleza basa la zano zisere watu pano patingatirone bola linayani rina alumbukana wa timu la Frevo Group ya Kwangonia analo bola adesera kuna kwene kamizura 33 Maturino ine ndaona na bomba kufuriza pitu aonambo pomwe ndipopa bola riti liperekedwe kuna timu la ferroviario apasira nakale alumbukanawa Matos apereka kunani? Apereka kuna mulumbukana pabariza omwe ni Omari alikusenzeka Omari akwanisa kusoka nalo bola apereka kuna yani tingatitone hapa apereka kuna uyu omwe ni kamisola 3 Paulino wa ferroviario ya kuna kumatizi ikakusa bola ndiye na pepo akulumiza kufika mulumbukana wa kuvika ulongwe akagwanjirira bola shirichosa kunja atatusiane mulumbukana wa timu la ferroviario tematizi bale boko la mazere alikusha bese mkakulumiza alumbukanawa takuona kuti alikuti dzimuriwa na Frevo Group ya Kwangonia lamenyedwa kale bola linenza ulu leka mpili wone ndiye natenepo lagwalishira ndamuka ndiye lashoka kunja atatusilane mbalumbukana wa timu la ferroviario alikumweko uyu kamisola 3 ni Paulino atusa kale atusira Paulo ndiye natenepo Paulo agudza na kakonokono ine ndaona napomba kufuliza pito au nambo pomwe alewa kuti bola liperekedwe kuna Frevo Group ya Kwangonia koma uyu Paulino ayonditi uyu Paulo alikulaa kuti aligudza inde bola na kakonokono ni tambula kuti akagwenyiwa na mulumbukana wa timu la Frevo Group ya Kwangonia koma kufuliza pito ati nenene bola liperekedwe kuna Shimwene anyamata wapa vila ulongwe awa pakona kuti alikuwina alikusha vense makushedwa akanati na kondo kumenyako koma bvumizidwa kale pitu yafuliziwa ndiye natenepo alimenya bola lili nzauru lekantoni apereka kuna alumbukana wa Frevo Group ya Kwangonia ngapsolese pomwe wachosa Charle bola laenda kunani? Laenda kuna Semedo wa ferroviario ya kumatidza asenzeka ashita mantha dzina lashe ni Semedo ndiye natenepo alatiza kuti anayo mantha tikakumbuka kuti alibe mantha koma anayo mantha apereka kuna Nyamata panopa bola lina alumbukana wa timu la ferroviario omwe akwanisa kuti dzomphola kuna Frevo Group ya Kwangonia panopa ndingati hapa achosa kunja ili bora ni kamisola 29 Jacobi atusilana alumbukana wa ferroviario atusilana kale mwakakulumize kocha iye Jacobi bora laenda kuna Portimao mbakugosa Portimao mpore naye atoresa ngumwe mpira wa Shwidi panopa bora linayani aguza na solo huyu mulumbukana wa ferroviario aguzira mulumbukana wa babariza mulumbukana washe omwe ni Omari alipata Omari apereka kuna Matos afungura kwenye sambari ya boko la madidi ni ferroviario ya kumatizi yomwe afinyiziwa maureano munzinda uno wa marasha pano pa bola lina alumbukana wa Frevo Group ya Kwangonia mpole Portimao regantone golo alikulewa tani wakufuliza pitu alikulewa tani alikulewa kuti ne alikulewa kuti wagwinyiwa akhadagolesa alumbukana wa Frevo Group ya Kwangonia
akhalagoletsa walumbwana wa Free Folk ya Kwangoni koma wakufuniza pitu alalamba alewa kuti agwinyiwa mulumbwana wa ferroviario ya kumatizi ya pulumuka pang'ono yaletsetsedwa pang'ono i ferroviario panopa tingati tione bola limene lina alumbwana wa thimu la Free Folk Group ya Kwangonia anyamata alewa kuti alibe kubwera kudzaona migoli ya malasha kuno kumatizi abwerera bola adagwa mbodzi ayamba na minimini yale omwe tikhale wayale pana mbodzi omwe adagwa mpikisano wa mpira wainisiwa kuti apereke mpata kuti atambire thandizo uyu mulumbwana wa Free Folk Group ya Kwangonia masajista akanaze kushemerewa waima mpikisano wa mpira alikumuka uyu mulumbwana wa timu la Free Folk Group ya Kwangonia kadzo la safarau la shoka lili kuperekedwa kuna Ariel mulumbwana wapabaliza omwe ashoka pabaliza ashenda kukalewa mafara yomwe alibe kudekera kwakufuliza pitu walinya divizoria apereka kale kadzo la safarau kuna mulumbwana wapabaliza achita kwenda kwakumbira ashoka kubaliza kwashe ashienda palinya divizoria pamfumbe omwe uli kugawa thambwere kati na kati zilipo zomwe akalewa pamulomo washe ndiye bzimwebzo zilibe kudekera uyu Salvatore Cipriano mwe ngakufuliza pitu ndipopa amulatiza kadi la safarau bola liti liperekedwe kuna amwe wa nyamata wapa Villa Ulongwe alumbwana omwe alikuwina maureano kuno kumwatidzi alumbwana wa timu la Free Folk Group ya Kwangonia alikusosota iyi ferroviario ya kumwatidzi zinthu zili kunesa kuna timu limweri la mzinda uno wa malasha dzinga udamalayu lida kunkhunthiwa munzinda kwa tete na Associação Desportiva do Xingare pakusoresedwa mipira minayi kwa miwiri ndiye lero lino lili kusosotiwa pomwe na ili timu la Free Folk Group ya Kwangonia zili kuyenda mwakuipa zinthu kuna timu la ferroviario panopa rekantone alumbwana wa timu la Free Folk Group ya Kwangonia wachosa omari mulumbwana wabariza wa timu la ferroviario panopa rekantone bola likali kubariza kwa ferroviario kumatizi ya kulira Free Folk Group ya Kwangonia akocha alumbwana wa ferroviario analopora alumbwana wapingiwa uyu mulumbwana ndiye panapomwe winango mulumbwana wa ferroviario omwe adagwa kamizola woito uyu tingati tione posposti ni Paulo adagwa ndiye ferroviario kumatizi ikanati kuti shinja alumbwana wa mkati mwathambwe akhalandoshinja mulumbwana pabaliza yekha koma ulendo muno afuna kushinja atapitiretu alumbwana awiri tiri kuona apa pana yani kodi pana leo ndiye panapomwe winango omwe ni yani kodi post uyu mulumbwana tikutaza kuona bwino mbogwe mwanayo kumbuyo mulumbwana uyu wa timu la ferroviario ninga kuti alikubva kwenda shidisa mbogwe mwanayo kumbuyo kuti tireke kuona bwino uyu mulumbwana wa timu la ferroviario titi tuone akazungunuka pakona kuti atilinza ngoto pamono ndiye natenepo mulumbwana mwakalagwa uyu Paulo wamuka ndiye pati paperekedwe mpata kuti ferroviario ishinje takwanisa kuona tapano ati apite junior kamizola 27 ndiye ati apite pomwe leo kamizola 22 kuna ili timu la ferroviario de moua tize funa kushinja leganti tuse maso nkati matambwe tione pano mwe ati ashoke kuna yo i ferroviario alikushoka ramadio kamizola 10 pankhankha yashe ati apite ni junior ndiye natenepo hii ferroviario ya kumatizi kusha vense makushedwa alikusha kufamba uyu ramadio pakuona kuti timulashe lilikuluza alikusha mpomwe kufamba mukalivira kale anzashe kuti thananga nandi lilikuluza ashoka kale ramadio apita kale junior pankhankha ya ramadio ndiye natenepo asala winango kuti apite ndiye akadashedwa wakufuliza pitu abakainisa kuti awa akhale bakapasirana kale koma tingati tione apa mbani omwe ati ashoke pomwe kuna hii ferroviario ya kumatizi mbani omwe ati ashoke kamizora 14 Semedo ashoka nambari ya kule pankhankha yashe Semedo wapita ni leo ndiye natenepo ashoka Semedo wapita leo kuchipanza timu la ferroviario ya kumatizi abveferi wa Radio Mosambiki pomwe tina mhindi makumi awiri na zingas hindi makumi awiri na zinomwe 27 minutos apitidwa kuipa mulumbwana wa Free Folk Group ya Kwangonia ni goto agwinyidwa kumphepo afulizidwa kale pitu kuleva kuti apingiwa uyu mulumbwana iye akabvumvurika ndiye pakuona kuti timu la oli lili kuwina alikusha bvense makushedwa pakuona kuti awa anyamata wa Kwangonia amfuna kuti abwerere kumweko kuvila ulongwe na mbogo zitatu azinji alikubva munjira mwesenemo ati apite ashuvayemberera mmanja
achiwaenderera manja awa pakubwerera akakwanisa kuwina uyu mpikisano pakali panopa kuwina kale akakwanisa kukonkhodza kuwina kwa mwana koko mpakana kuphantha kwa mpikisanoyu awa alumbwana wapavila ukongwe ayayi nande ati akatambiriwe na manja mawiri kumweko kuwangonia panopa bola lina ferroviario yakumatidzi pakana kati ya thambwe afuliza kale Vito Salvatore Cipriano kulewa kuti apingiwa mulumbwana wa timu la ferroviario panopa tingatione bola laenda kuneni laenda kuna mulumbwana wa timu la ferroviario ya kuno kumwatidzi ndiye na tenepo tingatione hapa lewa kuti bola libwezedwe kuna amwe walumbwana pakona kuti agwesedwa mbodzi mwa walumbwana wa timu limwe la ferroviario panopa bola laenda kunani laenda kuna uyo mweni Paulino wa ferroviario yakumatizi akocha walumbwana wa football club ya kwangonia panopa bola lina walumbwana wa timu la ferroviario uyu ni Matos alimenya kuna kwene bola laenda nthaulu azatimizira kuli dzusa ni Paulo panopa bola laenda kuna pakanati apereka kuna Paulo apereka kunani apereka kuna uyo mweni Leo vitatsapanopa uyu Leo akana mphamvu kuna kwene uyu Leo ndi natenepo lakhochedwa bola na alumbwana wa pavilo ulongwe atenga alumbwana wa ferroviario lekantone ali kumweko chifundo amenya chipansipansi koma asenzeka kuipa apereka kuna alumbwana wa kuangonia ndi natenepo labwerera pomwe bola kuenda kuna Charles wa timu la ferroviario tematizi lili nzauru bola kocha alumbwana wa football club kocha alumbwana wa football club panopa bola laenda kuna Leo wa ferroviario aika kutsogolo ali kumweko Ariel ni munumbwana babariza wa timu la football club ya kwangonia alimanura bora atsirikiza kale kuna George analo bora lekantone George walimenya bora apereka kuna yani apereka kuna uyu omwe ni Gelton ndiye na tenepo wakufuliza pika roho kuti bora liprekedwe kuna ferroviario tematizi yomwe ili kusosodiwa kusosabiwa pamwini paene walera ngonda kuna ferroviario tematiza veseri wa radio Mosambiki ili kushashirishense hii ferroviario kuti ifikemba pakutsolesa mpira wa shuiri ili kushashirishense rekantone munumbwana babariza aimisa bora munumbwana babariza wa football club ya kwangonia akadasenzeka Ariel kudikira kuti achite kufikiridwa na munumbwana wa ferroviario mzimwetu zomakhadikira ndiye dzashtika alipata tsapano ulendo muno ndiye natenepo ali kutandamusa pansi uyu Ariel munumbwana babariza wa timu la football club ya kwangoni alimenya kale bola lini nzauru akocha walumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi Paulino apereka kuna yani apereka kuna Paulo afungula kwenda sambale boko la madidi koma kuna chifundo apereka kuna Charles abwezi koma kuna chifundo ni ferroviario ya kumatizi aika kutsogolo ali kumweko munumbwana wa timu la football club ya kwangonia ni kanto ya ferroviario ya kuno kumatizi kanto yomwe iti menyedwe mbale boko la madidi ali kumweko chifundo achita kupasirana na Charles apasila na kare Charle jalitambira bola lili nzauru Ariel munumbwana babariza kocha Ariel na manja ashe mawiri ndiye na tenepo panopa bola labwerera pomwe kuna alumbwana wa ferroviario kumatizi Matos aguza na solo lashoka kunja bola atusilane mbalumbwana wa timu la football club ya kwangonia atusa kare awa bola pomwe tina mhindi makumatatu na ibozi 31 minutos football club ya kwangonia infuna kushinjambo alumbwana wa shenkati matambwe na hapo ilikuina kare infuna kutimi zira menya kuipa munumbwana uyu Matos wa ferroviario kumatizi angadapasa dzungu munumbwana babariza kwa maripata uyu Omari panopa bola lina ferroviario kumatizi chifundo mbale boko la madini ajesa kutoma aika kutsogolo ali kuthamanga kumweko ni Charles pansi rekantone asenzeka kuipa munumbwana wa ferroviario chosa alumbwana wa football club ya kwangonia labwerera pomwe kubaliza kwa football club ya kwangonia pakona kuti aguza na solo alumbwana wa timu la ferroviario uyu ni Leo atengesa bola na yani na Portimao koma bola raenda kuna Paulino wa timu la ferroviario kumatizi Paulino apereka kuna Junior apereka kuna Leo panoo patenga titone raenda kuna chifundo Ariel waramba wachosa Ariel zidanyula Ariel fuzula boko chikocha bola ndiye na tenepo panopa bola laenda kuna Omari munumbwana babariza wa timu la ferroviario gwambodzi munumbwana wa timu la football club ya kwangonia waimisiwa mpikisano wa mpira waimisiwa kuti aende kukaona na kukabva nchani chomashashtika tina mphindi makumatatu na ziwiri 32 minutos walera ngonda kuna ferroviario timatizi walera ngonda
onda maureano kuno kumatizi masajista wa futebokulu pepe angonia shemeri wakare alikuenda pangono pangono kuti akabze kuti munu mkana washe nchancho mchanesa omwe akadabu pankati machambwe afuna kushinja alumkana wa futebokulu pepe angonia shemeri wakare munumkana wa alumkana wa maka ndi alumkana wa ferroviario kumatizi aenda kukamumusa munumkana wa timu la futebol clube ya Angonia masajista achita kumbereka uyu munumbwana kwa timu la futebol clube ya Angonia aberekiwa na masajista washe arikusoka arikubvaka ngojo uyu munumbwana kwa timu la futebol clube ya Angonia kamizola 33 jima Torino arikusoka kunja ndina mepo yoi futebol clube ya Angonia ifuna kushinja vense dzikulapinza kuti pinango vense uyu matorino anga bwererini pomwe aendelari kukakhala babanko ndipopa ili futebol clube ya Angonia pinango pense ati apite Pascual omwe ari kukonzekera kuti apite ndiye natenepo wapitiratu iye Pascual pankhankha ya iye ma Torino omwe achita kuberekiwa umweyo adzachita ufika pakuberekiwa pale mukhalirini utowa ndiko kulira kuti akhwateke kadi ndiye natenepo aenderatu kukakhala panja pabankho pabodzi pomwe pana anzache wa timu limwero la futebol clube ya Angonia pikisano wa mpira uli mbandanga mkati mwathambwe reka ntione ni ferroviario kumatizi bola lenda kuna yani lenda kuna Charles bale boko la madidi akhalikira kuti chifundo afendere alimenya bola lili mdzau achosa Regantone wapata Harukulewa penate wakufuriza pitu Koma nkuna makwashi Wakufuriza pitu nkuna makwashi Sono Iyari wakare Futebol clube ya Angonia ya ensi ya mukosherera Wakufuriza pitu Abbefere wa Radio Mosambiki Salvatore Sibriano Akachosta penate mborosa Achosta kazi la Salfrau Akuna kukosa alumbrana wa Angonia Kanambozinde wa futebol clube ya Angonia wa ferroviario ya kumatizo mari kubvumvurika ndiye natenepo alikulewa kuti ni penate tsono penate imwe iyi penate iyi kadi la Safrau lilikuperekedwa kuna alumbwana wa futebol clube ya Angonia wense akamukosherera wakufuliza pitu ndiye natenepo iye aliwakale kuti ni penate kishtetani ntenepo ndiye tingatitone hapa tina mphindi makumatatu na zishano 35 minutos. La chuvili kadi la Safrau liri kushoka. Apereka kale makadi mawili ya Safrau kuna alumbwana wa Angonia. Alikuwa gosa alumbwanawa. Ndiye natenepo. Abbefere wa Radio Mosambiki alumbwanawa. Agwinyana. Pafupi na babariza pa futebol clube ya Angonia. Bola laenda kukaima manja ma mulumbwana wa babariza. Uyu Ariel. Ndiye mulumbwana wa ferroviario ya kumatizi. Komwe aona kuti bola. Laenda alishikapatiwa na mulumbwana wa babariza. Iye azirekera ashibva yekha pansi ndiye natenepo kwa ufuriza pitu.